0: 31° secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema nasce un mito. Bentrovati da Gianluca. American Gigolo è il film del 1980 che ha consacrato la notorietà a Richard Gere, qui nei panni di Julian Key, il più noto gigolo di Los Angeles, un uomo dai gusti raffinati che ha trasformato in business la sua conoscenza delle lingue straniere e la capacità di soddisfare ogni donna. Tra i suoi mille incontri diventa l'amante di Michelle, moglie di un senatore. L'agente per il quale lavora, Leon, lo mette in contatto con i Rayman, una coppia di coniugi perversi. Quando la signora viene assassinata, il senatore farà ricadere sospetti su Julian, ma lui riuscirà a cavarsela grazie all'intervento della moglie del senatore. Giorgio Moroder ha composto la colonna sonora del film, con tanti brani originali che lo accompagnano. All'interno troviamo anche uno dei pezzi epici degli anni Ottanta, questa Call Me, un successo firmato dai Blondie, gruppo New Wave statunitense formato da Debbie Harry e Christine.

Call Me, tema principale del film American Gigolo, prodotto da Giorgio Moroder, scritto a quattro mani da Moroder e Debbie Harry. Il pezzo raggiunse la vetta sia della classifica dei singoli statunitense sia di quella inglese, diventando il più grande successo del gruppo ed è anche il singolo più venduto del 1980 negli Stati Uniti secondo Billboard. Italia presente nel film non solo con Giorgio Moroder alle musiche ma anche nell'abbigliamento, con gli abiti indossati da Richard Gere che furono disegnati da Giorgio Armani. American Gigolo guadagnò complessivamente 50 milioni di dollari contro un budget di soli 5, diventando un grande successo al botteghino. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.

0: Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web, nelle vostre case, il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici, da Lucio Macchiarella. Radio
1: Animati. Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
2: Aspetta, senti!
1: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

Sedov, cacao, meraviglia. Ciao, ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: meglio.
1: Ai primi segni di raffreddore o di influenza, aspirina effervescente con vitamina C. È un medicinale, usare con cautela.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: love Harley Quinn, and I really love Radio Animati.
1: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Déjà vu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili. Dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone e solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi ce ne andiamo al liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. Per una volta torniamo in Italia.
3: Ah, l'Italia, oh, dove il tempo si è fermato.
4: Ma non ti viene da dire, ma come il liceo classico? Ma che ci andiamo a fare a scuola?
3: A studiare in CIS, più facile.
4: Di cosa stiamo parlando, infatti?
3: Stiamo parlando dei mitici ragazzi della terza C. Mamma mia, che ricordi. Una serie trasmessa per la prima volta su Italia 1 dal 13 gennaio 87 fino al 23 maggio 89.
2: Ah, quindi non è finita nel 1990, no. Cioè proprio al termine degli anni 80. Beh, sì. Bene. Racconta le vicende, questa serie, questo telefilm, dei ragazzi della terza C di questo liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. La trama segue questo gruppo di studenti, ognuno con personalità e caratteristiche distintive, affrontando situazioni tipiche dell'adolescenza, ovvero tra lo studio, amicizie, gli amori, le rivalità. I protagonisti principali includono Chicco, Lazzaretti.
3: Quanto sei carino! No, quando cretino, sei cretino, carino,
2: eterno, ripetente, leader carismatico.
3: C'aveva 50 anni.
2: Davvero, lui era già vecchio quando era giovane. È vero. Bruno Sacchi, ragazzo timido e mammone. Massimo Conti, sportivo affascinante, quanto mi piaceva. Sharon Zampetti, ragazza ricca e snob, che era la bionda, se non erro.
4: Figlia del signor Zampetti.
2: Esatto. Tac. Gli altri compagni di classe con le loro peculiarità. La serie combina elementi comici e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita scolastica e giovanile dell'epoca.
3: Tremendamente anni 80.
2: Tremendamente anni 80.
4: Tremendamente anni 80, però è considerata un cult televisivo, sì, perché è stato veramente uno dei primi esperimenti di telefilm seriali prodotti in Italia, con un successo di pubblico veramente pazzesco. Oltretutto poi non per tutti, ma anche qua tanti attori italiani hanno avuto successo successivamente.
3: Fabrizio Bacconieri è andato a Forum, una carriera sconvolgente.
4: Non so se lo definirei proprio successo, però tanti attori sono passati da qua. 33 episodi, 3 stagioni, è stata riproposta un sacco di volte anche qua dalle reti Mediaset. C'è una solida fan base, direi. Sì. Ancora oggi. Ah, ecco, ho ritrovato l'età di Chicco Lazzaretti, 24 anni.
3: Portati
4: malissimo, sì. Esatto.
3: Era in terza liceo.
4: Esatto, poi c'era la rivalità con la sezione F del liceo, eccetera, eccetera. Però veramente uno dei personaggi che ricordo con maggior affetto è il signor Zampetti.
3: E i suoi baffetti.
4: I suoi baffetti e il domestico di casa.
2: Ah, stupendo. Se vi ricordate.
4: Chiara se ne sta ricordando.
2: È vero.
4: Esatto. Allora, i ragazzi della terza C hanno avuto un totale di 3 serie e ben 4 sigle. Noi abbiamo scelto quella a cui siamo più affezionati, ovvero Studiare in Jeans di Augusto Martelli ed Enrico Vanzina, sigla della seconda serie.
3: Applausi, ragazzi.
4: I ragazzi della terza C.

0: A Radio Animati sono le ore 5 e 58 minuti.
1: Ero un poliziotto e anche in gamba, ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà Vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia, molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

0: so please.
1: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
2: Lo scienziato Reed Richards entrò nello spazio con la sua squadra, ma una tempesta cosmica investì l'astronave. L'enorme energia donò a tutti incredibili poteri e quella squadra si trasformò nei fantastici.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

Ah, j'ai l'air d'un

0: sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: mycket bra. So let's start giving.
1: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
2: Vilma Goic.
1: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
2: Ciao a tutti.

0: attenzione prego, il trailer di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla, potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti. Scusate, adesso mi devo cotonare un attimo.
4: E Alessandro, ti vuoi cotonare perché pensi di stare parlando con Charlie?
3: No, perché voglio le onde di Farrah Fawcett.
4: Ah, ok.
3: Ma che capigliatura meravigliosa.
4: Torniamo nei ranghi, di chi stiamo parlando?
3: Delle ragazze di Charlie, degli angeli.
4: Degli angeli, e che angeli.
3: Beh, sì. Ha detto niente.
2: La bionda era stupenda.
3: La Farrah Fawcett, no, tutte erano bellissime.
2: Bellissima, la bionda in particolare era stupenda.
3: Comunque è andata in onda per la prima volta l'11 ottobre del 79. Stavi quasi per arrivare l'11 ottobre.
4: Ero là.
3: Eri per la via.
4: Sì, ero per la strada.
2: Tutto ciò segue le avventure di tre donne: Sabrina Duncan, Jill Munro e Kelly Garrett, ex agenti di polizia che diventano investigatrici private per l'agenzia Townsend.
3: Sì, diciamo, lui le recluta.
2: Diretta dal misterioso Charlie.
3: Sì.
4: E lui parla attraverso questo speaker.
3: Non si vede.
2: Infatti non si vede mai il volto. Cioè il volto non viene mai mostrato e comunica con le Angels tramite un altoparlante, assegnando loro missioni che spaziano da casi di omicidio a operazioni sotto copertura. E le protagoniste utilizzano intelligenza, abilità investigative e fascino per risolvere i casi, spesso infiltrandosi in ambienti pericolosi e affrontando criminali di vario genere. Ma lì hanno anche tanta lacca per i capelli.
3: Loro meravigliose. Buona parte l'hanno fatto.
4: Probabilmente sì. Farrah Fawcett, che interpretava Jill Munro, è diventata proprio un'icona di stile. Veramente alla fine degli anni 70. John Forsythe è un attore famosissimo, provate a googolarlo, il volto vi verrà sicuramente in mente all'interno di tante altre serie, è quello che poi dà la voce a Charlie, che poi noi non vediamo mai, quindi insomma per noi non ha una grandissima importanza. Remake, adattamenti.
3: Sì,
2: ma niente
3: che fare.
2: Alcuni orrendi addirittura.
3: Sì, c'è cioè quello con Drew Barrymore. Era...
2: Ma la prima serie, vabbè, lasciamo stare.
4: La sigla di apertura di Charlie's Angels è composta da Jack Elliott e Allin Ferguson. E quindi ci ascoltiamo agli ordini Charlie. Qua arrivano i tuoi angeli, Charlie's Angels.

0: Anche Cattobaleno ascolta Radio Animati.
1: Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra.

0: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casa già come una pera, ma qualcuno arriva e se la porta via. Battiti da un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose,

sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10 Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Jared e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno Jared fugge.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Io me l'immagino nel 1985, quelli della Nippon Animation che fanno: su cosa lo facciamo quest'anno il World Masterpiece Theater? Facciamolo su La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
3: di chi?
4: Frances Hodgson Burnett.
3: Proprio lui, ok.
4: Perché stiamo parlando del motivo per cui noi siamo qui. L'anime preferito di Tommaso. Quello felicissimo. Che in Giappone è andato in onda nel gennaio 85, mentre in Italia è arrivato su Italia 1 dal febbraio 86. Mm-mm. E non ce lo siamo più levate di torno.
3: No. No.
4: Prego, Tommy.
3: No, allora la storia parla di...
4: Aspetta, intanto non abbiamo detto che si tratta di Sara, Lovely Sara.
3: Quindi
4: che felicità.
3: Parliamo di Sara che ha la fortuna di studiare nel collegio di Miss Minchi,
4: perché il padre c'ha il big money.
3: Sì, questa dolce donna tanto affettuosa verso le sue allieve, che grazie ovviamente ai soldi appunto del papà, tutti sono gentili con lei per via del capitale paterno.
4: Ah, la madre è morta.
3: Sì, la madre è morta.
4: Sting,
3: sì, sì. Che lei viene via dall'India, la madre è già passata a miglior vita e tutto fila bene, cioè fila liscio per queste prime 11 puntate.
4: E te fai, c'è qualcosa che non quadra.
3: Alla fine dell'undicesima succede il delirio, perché si scopre durante il compleanno di Sara che il padre, che aveva ereditato una enorme miniera di diamanti, ok,
4: tanti auguri Sara,
3: muore nella una foresta tropicale di febbre, non lo so.
4: Ma perché era una foresta tropicale il padre?
3: Muore, quindi, che dice, non ha più soldi per mantenere la figlia al ricco collegio di Miss Minchi.
4: Quindi sting, contatore dei morti più.
3: Miss Minchi la tratta veramente come una pezzente, che perché lei aveva praticamente acquistato l'abito, tutti i regali, tutto il cibo. Aveva speso un capitale per questa festa, quindi la tratta veramente male.
4: Che brutta persona Miss Minchi.
3: Cogliti subito questo abito, ti ho speso una fortuna e...
4: perché ora sei povera.
5: Comunque ragazzi, cioè, non è che uno poi diventa istantaneamente povero, cioè, muore il padre, bang.
4: Ma scusa, ma se il padre aveva ereditato la miniera di diamanti, di conseguenza ce l'avrebbe Sara, no? Non so come funziona l'asse ereditario.
3: Sì, però aspetta. Allora, praticamente lei fa togliere questo vestito costoso, va bene, dice alla sorella, Miss Amelia, la sorella di Miss Minchi, vai a prendere quello straccio di vestito della cameriera dell'anno scorso che dovrebbe essere morta. Insomma, un affare così. Quindi da questo
4: comunque
3: vestito
4: Miss Minchi
3: nero,
5: vai a togliere un vestito a una morta per metterlo a Sara.
3: Cioè. Questo vestito nero orribile. La spedisce su in soffitta e lei gli dice: per cortesia, non mi prenda la mia amica Priscilla.
4: Priscilla.
3: Quindi Priscilla e Sara si trasferiscono in soffitta in compagnia di Becky e di Merck. Come si chiamava? C'era un topolino.
4: Amici di Radio Animati. Come si chiamava il topolino?
5: Come si chiamava il topolino?
4: Il topolino amico di Sara. Mandate un messaggio di fumo a Pellegrino.
3: Quindi qui ci sarà l'ulteriore diciamo invidia di Lavinia,
4: anche quella è brutta
3: Lavinia
4: persona.
3: Che ovviamente si è strofinata le mani quando Sara è passata diciamo a peggior vita, comunque
4: dal lato povero
3: peggior esistenza,
4: forza.
3: Quindi la tratta anche lei tra Miss Minchi e Lavinia, questa povera ragazza distrutta. Poi abbiamo anche James e Molly, che sono i due cuochi che la mandano veramente a fare la spesa al mercato sotto delle intemperie incredibili, tant'è che si rompe anche una scarpa, ed una guardia inglese, come sappiamo, sono rigide,
5: non si scompongono,
3: viene preso da compassione da questa ragazzina che è sdraiata per terra con tutte le patate per la piazza.
4: La pena che ha fatto questa ragazzina.
3: Quindi questa guardia l'aiuta a prendere queste patate, torna a casa, queste patate hanno i germogli e quindi torna al mercato.
5: Vergogna.
3: Poi durante la festa di Halloween, ok, Lavinia e le sue amiche vanno con delle candele in una vicino ad una stalla, prende fuoco questa stalla dove intanto Sara era stata trasferita perché Miss Minch aveva scoperto che il vicino di casa gli passava il cibo dalla finestra.
5: Muore un asinello nella stalla, no, perché la migliore tradizione.
3: Quindi lei rimane senza un alloggio, quindi viene spedita via, va bene?
4: Ma che terribile.
3: Va dall'amico Peter, però poi Miss Minchi la recupera perché il vicino di casa gli porta un bellissimo abito.
4: Ah, vedi?
3: E si scopre che questo vicino di casa era il collega del padre, quindi lui adotterà Sara e quindi Sara tornerà ad essere la principessa dei diamanti, perché questa miniera poi in realtà esisteva davvero.
4: Ma poi si è, capito, vendicata, si è trasformata tipo in Annetto vendicata.
3: No, è partita per l'India con Becky, la domestica, che se l'è presa per sé. Miss Minchi, insomma, è rimasta a bocca asciutta.
4: Beccati questa, Miss Minchi.
5: Sì. Ha lasciato cadere il microfono, Sara, e Stang se n'è andata.
4: Ma Priscilla?
3: Priscilla va via con Sara, non ha preso fuoco nella stalla, è stata salvata.
4: La bambola ignifica.
3: Però Miss Minchi è rimasta, diciamo, con il bernoccolo in testa di quando gli viene lanciato questo secchio.
4: Beccati questa. Vedi, c'è giustizia a questo mondo.
3: No, vabbè.
5: Ragazzi, passiamo alla sigla, scritta ovviamente da lei.
6: Alessandra Valeri Manera.
5: Su musica di Giordano Bruno Martelli, cantata da...
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Che l'ha cantata anche in francese.
5: Che l'ha cantata anche in francese, ma noi ci ascoltiamo la versione italiana di Lovely Sarah.

0: François de Gergé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: per mega bacio, un grande abbraccio da Manu di Bim Bum Bam.
1: Al circuito aereo fra le galassie, ecco le corse spaziali.

0: Tommy è qua!
1: Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutte voi mamme, buongiorno, auguri, subito così lo spoileriamo, non lo spoileriamo niente.
0: Da giorni poi, insomma, abbiamo mandato anche tramite i nostri canali social e la radio, insomma, l'appuntamento di questo Select speciale dedicato a tutte le mamme del mondo, mamme che in tutte le loro fasi, anche quelle donne che non hanno partorito direttamente il proprio figlio, ma hanno fatto veramente da mamma, e chissà quante nonne, quante donne sono state preziosissime in questo.
2: Perché insomma la parola mamma abbraccia un mondo veramente grandissimo.
0: Bravissimo.
2: A volte consideriamo mamme anche chi non lo è proprio da un punto di vista fisiologico. Insomma, la mamma è sempre la mamma, no? Si dice
0: poi
2: così.
0: In Italia la mamma non si può toccare.
2: Certo, dai.
0: E allora ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp, così per i vostri messaggi e i vostri auguri, perché per due ore fino a mezzogiorno io e Tommy siamo in diretta qua su Radio Animati. Vai.
2: Sì, approfittatene questa mattina non solo per richiedere ed ascoltare, insomma, le vostre sigle preferite, ma anche per fare gli auguri alla vostra mamma, che ci sia, che non ci sia più, perché purtroppo la vita è anche questa, però è dentro di noi, dentro i nostri ricordi, e quindi anche salutarla così in maniera un po' virtuale ci fa sicuramente molto piacere. Numero WhatsApp 342 523 9246. Iniziamo?
0: Iniziamo anche dicendo che se ci state ascoltando dall'app avete il tasto verde, da lì potete fare la vostra richiesta. Sì, partiamo subito a bomba.
2: Dai. Barba mamma, la salutiamo da Roma, che vuol mandare un abbraccio grandissimo ad Anna Maria e vuole ascoltare la sigla di apertura di Festival Bar del 1989. Viva la mamma di Bennato.
3: Vola tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà così.

0: domenica. Seconda domenica e il nostro Tommy ha sempre, come dire, delle curiosità su ogni appuntamento. Questo sicuramente ci incuriosisce veramente tanto. Ma la festa della mamma si festeggia anche in altri paesi, Tommy?
1: Sì, la festa della mamma ovviamente si festeggia anche in altri paesi, ma in altri giorni. Ma di questo ne parleremo magari più tardi.
0: Okay.
1: C'è un altro aspetto, un'altra curiosità legata a questo giorno, perché ormai lo sappiamo, no? Adesso non si telefona quasi più, non si chiama quasi più le persone, ci si mandano dei messaggi, sì, ci scriviamo su Instagram, insomma la nuova comunicazione è un po' questa. Lo strano invece è quest'oggi, il giorno della festa della mamma, un po' in tutto il mondo ci sono tantissime chiamate telefoniche e videotelefonate.
0: Oh.
1: Ritorna un po' questa, ecco, sì, perché in qualche modo insomma abbiamo, no, un po' questa sensazione che il messaggio è un po' più freddo, la telefonata e la videochiamata, soprattutto se la mamma sta lontana, insomma ti fa sentire un po' più vicino. Voi ascoltatori di Radio Animati, avete una mamma che sta lontano, l'avete videochiamata, l'avete chiamata a telefono, l'avete voluto sentire la sua voce, insomma, perché è diverso ovviamente rispetto a mandare un messaggio.
0: Andrete, no? A pranzo dalla vostra mamma, perché
1: però
0: poi alla
1: se
0: fine
1: andate a pranzo, portate qualcosa, non vi mettete lì a tavola apparecchiati, insomma.
0: Il classico bigliettino sotto il piatto, sì, è un classico.
1: Anche il bigliettino è una cosa un po' retro, se ci pensi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: oggi
0: certo
1: non scriviamo più.
0: No, assolutamente.
1: Ecco. Però in questi giorni, secondo me, ritorna un po' questo aspetto.
0: Vero,
1: il fatto di scrivere un messaggio, perché sa proprio di un qualcosa di personale, no?
0: Ma la particolarità e l'originalità è fare una dedica alla radio.
1: Sì.
0: E utilizzare Radio Animati. Scusate,
1: sì,
0: se poco.
1: Perché no? Perché no? Sì, perché può sembrare un metodo retro, ma non lo è.
0: No,
1: perché
0: assolutamente.
1: Anzi, assolutamente,
0: vero,
1: assolutamente. Mamme all'ascolto, vogliamo sentire anche voi, soprattutto, non solo gli auguri da parte dei figli, da parte dei nipoti, eccetera, eccetera, ma vogliamo sentire anche voi, mamme all'ascolto, se avete preparato qualcosa di particolare, no? Perché tutte le mamme sono lì che aspettano gli auguri, ma magari anche le mamme stesse si sono organizzate in qualche modo per autofesteggiarsi, no?
0: Perché ma anche le mamme che fanno gli auguri alla mamma, alla loro mamma, come in questo caso, come Barba Mamma. Andiamo con il prossimo pezzo, Memole, Dolce Memole, chi ce la richiede?
1: C'è Flavio da Pordenone che ci saluta, ci augura buona domenica e vuol dedicare proprio a sua moglie, Memole, Dolce Memole.
0: Era il 1986, Cristina D'Avena, sono le 10:09 con Tommy e Pellegrino in diretta su Radio Animati Select.

0: Memole in diretta su Radio Animati in questa puntata speciale di Select insieme a nostro Tommy. Da quant'è che mancavi, Tommy? Vediamo un po' se te lo ricordi.
1: Un mesetto un circa mesetto. Io timbro il cartellino, no?
0: Sì,
1: funziona così,
0: sì,
1: cioè,
0: come
1: all'ingresso dello studio c'è il cartellino, io ho 12 timbrature. Una 12 timbrature.
0: Pinocchio, ma dove vai?
1: Sono un uomo iper impegnato. Lo sai che questa mattina mi hanno detto una cosa.
0: Dimmi.
1: Ok. Mi hanno detto: ma tu avrai più o meno 35 anni.
0: Guarda, in faccia.
1: No, hai presente quando cresci di 20 centimetri dal niente?
0: Ci credo.
1: Cioè, no, ma la mia paura è che, allora, indubbiamente, e lo sottolineo, indubbiamente, ho un bel visino.
0: Ok. Come un
1: modesto,
0: pupetto
1: modesto,
0: di, non lo so,
1: modesto,
0: di 18
1: okay, no,
0: anni.
1: No, allora, se mi tolgo la barba,
0: sì,
1: ne dimostro ancora meno.
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì.
1: Però non 35.
0: No,
1: okay.
0: No, no.
1: Il problema è che il resto non va di pari passo. No?
0: Vabbè, ma ieri... non vogliamo sapere i dettagli.
1: No, te lo voglio dire, ecco, perché vorrei. A questo punto, lo sai che io spesso la domenica mattina mi confronto con gli ascoltatori,
0: certo,
1: di Radio Animati e chiedo dei consigli. Ho spostato degli infissi e questa mattina, cioè,
0: i tuoi 35 anni sono
1: diventati
0: sentire.
1: 83 subito. Ok, no, cosa si può prendere, ascoltatore di Radio Animati?
0: Ma cose naturali, sia, però
1: sì, qualcosa che non sia farmacologico e che funzioni
0: il
1: in qualche
0: rimedio
1: modo.
0: Della nonna. Quello di alzare infissi e spostare mobili sempre è un bel rimedio.
1: Lo so, però
0: palestra.
1: C'è quel dolore lombare che è tremendo, no? Che non stai in piedi, stai male, a sedere stai male, cioè a letto stai male. Cos'è che puoi prendere? Fateci sapere 342 523 9246 i rimedi della nonna per Tommy Venturini, che dimostra 35 anni ma ne ha 83.
0: Ecco,
1: va bene?
0: Bene. Detto questo, devo salutare Franco e Grazia da Cantù. Buongiorno. Con un messaggio che non, come dire, uno non vorrebbe mai leggere, ma purtroppo, come dicevi tu, la vita ci porta anche delle prove incredibili. E allora mandiamo un saluto con tutti gli ascoltatori Radio Animati al guerriero Daniele, che ha lottato per anni, 47 anni, che ci ha lasciati. E Franco e Grazia, insomma, lo vogliono ricordare, anch'io lo voglio ricordare, perché spessissimo è stato salutato, anche lui seguiva Select e Radio Animati. E allora, proprio per questo saluto che vogliamo fare direttamente in radio e che arrivi fin lassù, ho scelto un pezzo, la sigla del 2009 di una trasmissione che era Ipotesi della scomparsa di un fisico atomico, e l'ho scelta perché si intitola In viaggio, e qui abbiamo Baglioni, Ruggeri, Finardi e Renga. Pensate, veramente dei nomi incredibili della musica italiana. E allora, Franco e Grazia, un abbraccio veramente
1: fortissimo
0: e un saluto a Daniele proprio con questo pezzo.

0: E quante stelle abbiamo in cielo, e quando si guarda il cielo, quanti ricordi, vero, vero Tommy? Insomma, ognuno di noi ha veramente tante persone.
1: Insomma, la vita ci porta sempre, insomma, ad avere delle cose belle, ma anche delle cose brutte. Ognuno di noi ne ha una. Però noi mandiamo un abbraccio ancora
0: a Franco e Grazia e a Daniele.
1: Perché insomma hanno avuto modo di comunicarci questo, e per noi insomma a volte risulta difficile aggiungere
0: parole. Ma certo, anche perché poi quando in prima persona hai avuto un contatto con veramente le persone, certo, che poi non ci sono più, è veramente difficile per me, e ti posso assicurare, nel corso di questi 18 anni di Radio Animati purtroppo è successo e purtroppo succederà, ma questa è la vita. Allora,
1: per quanto può valere, noi vi mandiamo ancora un grandissimo
0: abbraccio.
1: Assolutamente
0: sì, lo sanno che veramente tutto il bene che c'è glielo mandiamo in momenti così anche così particolari e di passaggio, no? Adesso andiamo in Belgio perché c'è Alessandro che
1: ci scrive e ci chiede una sorta di sigla riciclata. Sostanzialmente sì.
0: Francia però riciclata.
1: In Francia, sì, perché è la sigla francese di Sandy Jonquille, spero che si pronunci in questo modo, e è costruita sulla base italiana di Occhi di Gatto.
0: Esatto, okay. Esatto, lo sapete che nel mondo, spesso anche in Francia, ma anche in altri paesi, alcune basi che da noi sono determinati cartoni, ecco, vengono utilizzate per altri cartoni con quelle basi, che per noi, insomma, sentire, ecco, un Occhi di Gatto sotto Sandy Bell fa un po' strano, ma è proprio l'intento di Alessandro dal Belgio di programmarlo ovviamente nella nostra mattina. Tu forse non l'hai mai sentita.
1: Io non l'ho mai sentita. Quindi sono molto curioso, ecco. Lui è Claude Lombard, sì. Era il 1988 e questa è Sandy Jonquille. Grazie Alessandro per farci ascoltare questa sigla un po' diversa rispetto al solito. Un saluto a tutto il Belgio.

0: Sandro, e molti di voi si saranno sorpresi, ma avevamo preannunciato che la base, questa base.
1: Che radio sto ascoltando, qualcuno ha detto, no? che non l'avevo mai sentita.
0: Eh sì, la base di Occhi di Gatto in Francia con Sandy Bell. Ma adesso ci spostiamo in provincia di Belluno, giusto?
1: Andiamo, sì, andiamo direttamente a Belluno, c'è Isabella ed è qui con la mamma. Oggi sicuramente per loro sarà grande festa. Magari Isabella, se ci vuoi far sapere cosa hai organizzato o se la mamma ha organizzato il pranzo, insomma, sicuramente
0: potrebbe essere anche questa seconda ipotesi. Cosa
1: allora,
0: ci richiede?
1: Vorrebbe dedicare come mai degli 883 a sua sorella Anna Chiara.
0: Ecco, sigla che ci ricordiamo, sigla di apertura del Festival Bar 94 con questo pezzo. Allora ci andiamo ad ascoltare.

0: un saluto lo mandiamo anche ad Anna Chiara per la loro mamma. In diretta su Radio Animati c'è Select in versione festa della mamma. E Tommy, abbiamo curiosità, parliamo di regali?
1: No, allora, a proposito di festa della mamma, ovviamente com'è che si festeggia? Con i regali, cioè in qualche modo si omaggia la mamma con i regali, ok? Tu Pellegrino cosa regali? Cosa regalavi? Insomma, cosa sono le cose che hai regalato alla mamma?
0: Cose utili.
1: Ok, ma che vuol dire un frullatore? Cioè, che
0: potrebbe, ma ci mancherebbe altro. Così tutte le volte che frulla dice, questa me l'hanno regalata.
1: Me l'ha regalato lui, frulliamo. Pensiamo a Pellegrino.
0: Una tovaglia, un buono per l'estetista, un viaggio, un vestito, un mazzo di fiori, una pianta, ci mancherebbe.
1: Ecco, no, perché in realtà i regali tipici sono altri, sono i fiori, sono i cioccolatini, i profumi anche, no? Poi è difficile andare sui profumi perché o la conosci veramente bene, sai qual è, però insomma a volte c'è anche la tazza con la dedica.
0: Anche una t-shirt oggi, insomma, per stampare una maglietta si fa anche velocemente.
1: Io mi domando però, quando eravamo bambini, io e te, a scuola probabilmente realizzavamo una serie di oggettini, no?
0: Ancora oggi si fanno, perché
1: io non ho figli e quindi ho amici che hanno figli, però insomma non è che mi metto a chiedere di tutto. Quindi con che cosa si realizzano oggi a scuola questi piccoli regali, no? Io mi ricordo
0: il classico bricolage da
1: il cartoncino
0: oppure mollette di
1: le mollette
0: di legno con quelle si facevano oggetti, ma ci sono insomma tante cose
1: che poi di solito c'era sempre quella scritta a mano del tipo alla mamma più bella del mondo in maniera storta, perché
0: sono
1: farlo
0: bambini,
1: bene, no?
0: Non è che sono grafici.
1: Sì, lo so, però era un elemento un po' identificativo, no? Cioè mi domando se ancora oggi si fanno a scuola queste cose.
0: Si fanno ancora.
1: E le mamme cosa fanno? Dove tengono questi regali che i bambini gli hanno fatto? Li mantengono nel corso degli anni?
0: Io penso che per una mamma, insomma, avere il regalo soprattutto dal figlio piccolo sicuramente un ricordo ancora
1: maggiore. Mamme all'ascolto, ci fate sapere, anzi, perché non ci mandate qualche foto anche tramite WhatsApp al 342-523-9246 dei lavoretti che hanno fatto i vostri figli, così li condividete con noi anche.
0: Ma anche qualche regalo che è stato ricevuto anche negli anni scorsi.
1: Anche negli anni passati.
0: Non soltanto oggi. Andiamo con il prossimo pezzo. Ci viene richiesta direttamente da
1: Christian. Christian, andiamo a Foggia. Christian vuol dedicare Sailor Moon della prima serie a sua mamma Crizia e fare tanti auguri a noi, ma soprattutto a tutte le mamme del mondo. Ciao Christian e ciao Crizia, ciao alla mamma.
0: Sailor Moon 1995, sono le 10:32, speciale Select, festa della mamma, su Radio Animati con Pellegrino e Tommy.

0: con Radio Animati in questa puntata speciale della festa della mamma. E
1: chissà quanti ascoltatori in questo momento hanno acceso la radio e non si ricordavano della festa della mamma.
0: Ma io è da giorni che lo sto dicendo: domenica è la festa della mamma, non ve lo dimenticate, perché poi
1: quanti di voi stanno correndo verso la pasticceria, verso il fioraio per andare a prendere un regalo da portare alla mamma?
0: No,
1: perché
0: dai,
1: no? Io sarei uno di quelli che si dimentica tutto praticamente. Auguri, auguri davvero a tutte le mamme all'ascolto di Radio Animati. Facciamo un po' di saluti, Pellegrino.
0: Sì, come no.
1: Dobbiamo salutare Simona da Parma, che vuole fare gli auguri a tutte le mamme, e poi andiamo in provincia di Firenze, dove c'è Victor, che voleva salutare Sara di Rovereto e dedicare il libro Cuore a Sara.
0: Sono i Cavalieri del Re e ce l'andiamo ad ascoltare proprio alle 10:36 in diretta su Radio Animati in tutto il mondo per la festa della mamma.

0: su Radio Animati in questa festa della mamma, con pensieri bellissimi, incredibili, ma anche in mente, credo quelle raccomandazioni, quella frase forse che vi è rimasta in mente nonostante siano passati 20, 30,
1: copriti,
0: 40,
1: prendi freddo.
0: Quelle sono classiche, hai manciato, sì. Non prendere freddo, copriti.
1: Mi raccomando, non prendere caramelle dagli sconosciuti.
0: Vabbè, questa sembra
1: storiche,
0: quasi, sembra questa leggenda.
1: Ma c'è... come mai tutte le mamme dicono queste frasi?
0: Perché vogliono bene al proprio figlio.
1: No, ma
0: figlia.
1: Perché sempre la stessa? Cioè,
0: è perché è l'ABC del curare il proprio figlio.
1: Davvero.
0: Lo diresti.
1: Però
0: anche
1: ti rimangono sì. Lì impresse, no?
0: Sì,
1: sono
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: Così. Mi raccomando, vai a letto presto, copriti.
0: Sì, non fare tardi. Non fare tardi.
1: La mia mamma me lo diceva anche le primissime vacanze, uh-huh. Che purtroppo non c'è più, mia madre, è quando però ho questi ricordi, no? Quando andavo fuori con gli amici, anche se era agosto, anche se erano 30 gradi.
0: Copriti.
1: Mi raccomando, la sera, copriti, ok?
0: Ma un tempo si faceva, perché faceva freddo la sera.
1: Non bere acqua fredda. Acqua fredda, che ti viene la congestione e muori.
0: No.
1: Cioè, era così un po', no? Cioè, esagerare per farti capire, insomma, che in qualche modo quello poteva farti male.
0: E invece io ti dico una cosa. Mia madre non me le dice più come prima, ma quando le vengono fuori, mi dice: ma fai questo. Io: mamma, già fatto. L'anticipo.
1: Secondo me non la convinci, perché
0: la
1: sotto
0: convinco,
1: sotto lei, cioè, lo fa per il tuo bene, ovviamente.
0: Sì, sì.
1: No?
0: Ma
1: cioè,
0: la mamma
1: poi tu,
0: sono
1: non
0: io.
1: È che, cioè, quali sono, Pellegrino, le raccomandazioni? Tu ovviamente non hai più 20 anni. No? Ma
0: no.
1: Quali sono le raccomandazioni che ti fa ancora la mamma? Che magari sarebbero un po'. Non importerebbe farle, no? Perché insomma.
0: Una raccomandazione che poi insomma lo faccio normalmente: vai piano quando sono in viaggio. Vai piano, ho capito.
1: Vai piano sempre, anche
0: sempre,
1: in autostrada.
0: Sempre,
1: cioè, capito?
0: Sempre,
1: l'importante è andare piano.
0: Ma
1: perché chi va piano, va sano e va lontano.
0: Devo essere preciso: mi dice fai attenzione, che è ben diverso. Fai attenzione. Bene, okay. Detto questo, andiamo con il prossimo pezzo. C'è Roberto dalla provincia di Trapani che vuole ricordare dei momenti bellissimi con la sua mamma, che ci stava scrivendo nel messaggio che da 4 mesi che non è più con lui. E cosa ci richiede? Un altro pezzo molto sentito qua,
1: Il segreto per Marielle, esatto. Cantato da Cristina con il piccolo coro dell'Antoniano.
0: E allora era il 2015, una canzone molto molto bella per ricordare Marielle, in questo caso per ricordare la mamma di Roberto.

0: per Marielle. Da parte di Roberto, dalla Sicilia per la sua mamma. In diretta su Radio Animati, in questa puntata speciale di Select e in questa domenica mattina con Tommy, arrivano un sacco di foto che ci mandano gli ascoltatori, sì, di regali che...
1: vi abbiamo chiesto appunto di mandarci le foto dei regali, dei regalini che i vostri figli hanno fatto a scuola, perché abbiamo scoperto che si fanno ancora.
0: Come no?
1: Ancora durante la scuola, insomma, si realizzano dei piccoli pensierini, magari in vista proprio della festa del papà, del
0: Certo, della mamma.
1: E Barba Mamma, sì, ci ha inviato proprio il lavoretto che ha fatto sua figlia Anna. È un cuore con delle lenticchie e dei semi di zucca. E anche, tra l'altro, un gancio si può utilizzare anche come collana, per esempio, no? Carino,
0: sì,
1: carino,
0: sì,
1: carino,
0: sì.
1: Carino,
0: poi,
1: devo dire.
0: Con materiali anche molto, diciamo, basilari della cucina, oppure il legno, la carta. E proprio da Bagheria, in provincia di Palermo, c'è il messaggio che ci manda Elena. Sì.
1: Elena, sì, Elena, sì, sì. Elena ci manda un messaggio e anche lei ci invia una foto. Il cuore all'interno di questi pensierini è sempre presente, ed è il cuore portato da Esther, realizzato a scuola, e ci racconta anche di averne conservati tantissimi altri di questi pensierini, perché ha tre figli,
0: ecco.
1: Però non riesce a inviarci tutte le foto, perché altrimenti, insomma, ci riempirebbe la memoria del supporto sul quale, insomma, andiamo a ricevere.
0: Grazie.
1: Inviaceli pure, non c'è nessun problema. Elena, presto arriverò a Palermo, magari ci incontriamo, perché
0: da,
1: no? Non lo sapevi, Pellegrino?
0: No, non
1: ho
0: sapevo
1: visto. Sì, sono un uomo dalle mille sorprese.
0: Ah, no, non me l'hai mai accennato in questi ultimi tempi.
1: L'ho appena detto,
0: ecco,
1: l'ho
0: bene,
1: appena
0: bene.
1: Detto. Okay.
0: Allora, palermitani.
1: Quattro giorni a Palermo, palermitani,
0: ecco.
1: Accoglietemi bene, perché è la prima volta che vengo in Sicilia.
0: Allora,
1: quindi, ecco,
0: allora
1: bene.
0: Sì,
1: mi
0: sì,
1: hanno
0: sì,
1: parlato
0: sì.
1: tanto bene della Sicilia, quindi mi raccomando. Insomma, si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Quindi.
0: Guarda, ti darò indicazioni. E proprio con
1: 342.
0: Questi... Sì.
1: Aspetta, che ricordo il numero.
0: Sì,
1: aspetta,
0: sì.
1: No, pensavo di ricordarlo a memoria, ma non ci riuscivo. 342 523 9246 è il numero di Radio Animati. Saluto anche Alessandro dal Belgio, che mi fa i complimenti per la pronuncia francese.
0: Pensate quanti complimenti per il nostro Tommy. Il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio più grande.
1: Il regalo più grande, Tiziano Ferro, era il 2008 da Scene da un matrimonio con i regali più grandi. Sono i regali, credo, non fisici, quelli emozionali, quelli che veramente si ricordano molto bene. Vero Tommy, i regali più grandi sono quelli... Una frase, un gesto, quelli che non si comprano.
2: Sì, sono quelli, sono quelli. Anche a volte anche certi sguardi della mamma si ricordano veramente molto bene, no? Quelli quando siamo piccoli e facciamo qualcosa che non va bene, non importa dire tanto, no? Ci sono quelli sguardi che a volte, insomma, come dire, ti fanno capire che sei andato un po' oltre.
1: E noi proseguiamo questo viaggio con i vostri auguri, i vostri messaggi bellissimi. Grazie, grazie, perché in queste occasioni poi si riesce ad esprimere di più che in un giorno, tra virgolette, classico. Andiamo a Barcellona e salutiamo Carmeta che ci manda tanti saluti e ci dice: buongiorno ragazzi di Radio Animati, un saluto speciale per voi, siete creatori di sogni, capito?
2: Addirittura,
1: perché la radio fa sognare, la fantasia, e questa è la potenza della radio, eh? Grazie, grazie anche di sorrisi e di belle energie, grazie Carmeta delle belle parole. E dice: come vi sentite in questa giornata? Ma sicuramente pieni di tante emozioni, perché leggere i vostri messaggi e poterli comunicare alla radio anche per noi è una cosa bella, assolutamente.
2: No? Molto, sì, poi è una giornata particolare, insomma, perché l'abbiamo detto, no? Questa frase un po' comune in realtà è vera, la mamma è sempre la mamma, no? E poi, cioè, non è detto che la mamma ci sia più, e quindi spesso questa giornata magari, insomma, coincide anche con tanti altri ricordi che hanno quel dolce amaro, no? Perché
1: sì, vero,
2: al tempo
1: vero,
2: stesso,
1: vero,
2: insomma, ti lasciano un po' così. Io lo dico anche perché mia madre non c'è più, e quindi per me, insomma, è una giornata un po' particolare. È bella, ovviamente, da festeggiare, però al tempo stesso ti lascia un po' quel vuoto, no? Che non dovrebbe essere così, no?
1: Le persone che poi ci lasciano da lassù sono ancora più presenti in altra maniera nelle nostre vite. Ma proprio con Giovanni da Ponte di Legno ha scritto un messaggio che va a fare una fotografia proprio esatta di questa domenica, ovviamente di festa. Dice: buona festa della mamma, in terra, in cielo, nei cuori, forever. E proprio con il pezzo di Giovanni, cosa ci andiamo ad ascoltare, Tommy?
2: Boon Boon,
1: sì.
2: Che cerca la sua mamma.
1: Esatto. Vedi anche le storie poi, insomma, nelle serie animate la mamma, i genitori sono sempre presenti.

0: Tommy un po' di indicazioni e giustamente Elena da Bagheria insomma, dice Tommy vieni che ti trattiamo bene, assolutamente, cibo, paesaggi
1: a Palermo,
0: e bella gente,
1: sì,
0: a Palermo.
1: Ho annunciato, te lo dico insomma per chi solamente adesso, il mio viaggetto di 4 giorni a Palermo, prima volta in Sicilia.
0: E vedrai il Monte Pellegrino e dirai...
1: È dedicato a te?
0: No, non è dedicato a me, assolutamente
1: dillo,
0: no.
1: Dillo che l'hanno fatto per
0: con
1: te.
0: Con Santa
1: dai.
0: Rosalia in cima. No, e tante belle cose. E mi stava dicendo fuori diretta se c'erano differenze Palermo-Catania, assolutamente sì. Due città bellissime con un'identità unica per ognuna. Davvero, insomma, approfittane, poi ci ridirai in diretta.
1: Vi farò sapere. Senti Pellegrino, lo sai che la festa della mamma non si festeggia sempre lo stesso giorno in tutto il mondo?
0: Ecco, raccontaci quando, negli altri paesi.
1: In Italia, in America, in tanti altri paesi è la seconda domenica di maggio. Ok, però non ovunque, perché per esempio nel Regno Unito si festeggia a marzo, in Francia si festeggia l'ultima domenica di maggio, in Spagna la prima domenica di maggio, in Thailandia il 12 di agosto, che tra l'altro coincide in Thailandia anche con il compleanno della regina.
0: Ah, vedi,
1: guarda un po',
0: si avvicina.
1: Che è considerata la madre della nazione.
0: Bello.
1: C'è questa cosa. Uh-huh. E poi in Indonesia il 22 dicembre, vicini a Natale. E quindi è strano,
0: un po' in tutto il mondo, tutto l'anno, bene o male, si festeggiano le mamme. E allora, con il prossimo pezzo, salutiamo Sandra che vuole dedicare alla sua mamma Detective Conan, perché insomma anche le nostre mamme sono un po' detective, no? Capiscono, non hanno bisogno, soltanto gli sguardi riescono assolutamente a leggerci negli occhi, nel cuore, nell'anima. Giorgio Vanni, sono le 11 in punto, abbiamo ancora un'ora con i vostri saluti e auguri a tutte le mamme con Select.

0: Salutiamo Sandra per la sua mamma Detective Conan, per queste mamme investigative che non hanno bisogno di investigare troppo, basta guardare lo sguardo dei figli, sì, basta fare una mezza domanda e hanno già capito tutto.
1: Tutto.
0: Andiamo a Venezia.
1: Sì, dai. Antonio, il gondoliere musicale, ci saluta.
0: Ciao.
1: È tornato dopo un periodo di assenza e siamo contenti. E vuole ascoltare la sigla di Marco dagli Appennini delle Ande, cantata dagli amici di Marco, e dice che è una canzone idonea per questa giornata,
0: certo.
1: Soprattutto che è legata ad un suo ricordo da bambino. Uh-huh. Qual era questo suo ricordo? Quando sua mamma lo obbligava a vederlo, perché questa storia era bella, ma soprattutto c'era un altro aspetto dietro, perché in questo modo non vedeva la Mu, aveva 9 anni a quei tempi. La Mu, come dire, era
0: Diciamo
1: prosperosa,
0: ecco,
1: okay.
0: Sì, diciamo.
1: E quindi così cambia canale e guarda un'altra cosa che forse è
0: Marco okay. Era sicuramente una serie più contenuta, diciamo, in questo modo.
1: Però la Mu aveva il suo fascino,
0: certo che aveva il suo fascino, però per le mamme dice, guarda Marco, dai, gli amici di Marco dal 1982. Grazie ovviamente a tutti i vostri messaggi, alle vostre dediche in questa giornata speciale.

0: Le canzoni sfumate, ma quanto ti piacciono le canzoni sfumate?
1: No, per noi
0: che facciamo la radio, no. Le canzoni sfumate sono la cosa più...
1: Allora, sono due le categorie, ecco. Dobbiamo dirlo, le canzoni sfumate... Ok, sì. E le canzoni di oggi, che non sono sigle, ma che durano due minuti.
0: Due minuti anche e 45 di solito, questo è il minutaggio.
1: No, perché per uno speaker due minuti, cioè nemmeno il tempo di fare la pipì, perché
0: no,
1: a volte
0: no.
1: Succede.
0: Ma perché
1: cioè,
0: sei uno speaker vintage, caro,
1: il mio Tommy. Vabbè, ok, ho 83 anni, ne dimostro
0: ecco,
1: 35,
0: ecco. Oggi,
1: sì, va
0: oggi
1: bene.
0: È tutto più veloce, una canzone a 5 minuti.
1: Anche la pipì deve essere veloce
0: anche
1: però. Allora,
0: quella,
1: perché scusa,
0: anche
1: cioè,
0: quello,
1: se no...
0: anche
1: senti, allora, festa della mamma, sì. una riflessione. È una giornata importante, lo sappiamo, una giornata che piace a tutti, ma anche perché la parola mamma, se ci pensi, è quasi universale.
0: Sì, è
1: in
0: vero,
1: italiano
0: vero.
1: Si dice mamma, in spagnolo mamà, in francese maman. Ora non so
0: se si assomigliano,
1: sarà.
0: Diciamo
1: ecco,
0: che
1: si somigliano molto, e non solo, tra l'altro, uno dei primi suoni di quando i neonati cominciano, insomma, quando i bambini cominciano a crescere,
0: i primi suoni,
1: non dicono babbo,
0: no,
1: papà,
0: no,
1: ma
0: certo.
1: Dicono mamma, ecco, chissà perché.
0: Anche se sui social ci sono alcuni video di qualche bambino che invece di dire mamma dice papà come prima cosa, e la mamma che dice ma come, io sarò la mamma, ma
1: però tendenzialmente si dice mamma, insomma,
0: sì,
1: di solito è così.
0: È
1: poi
0: vero,
1: il papà arriva dopo.
0: Arriva
1: in
0: dopo.
1: Pochi casi il papà è prima.
0: Salutiamo Nicola di Milano che voleva salutare la sua mamma, mamma Nunzia. Tanti, tanti auguri, buona festa anche a lei. Salutiamo ancora Nicola e poi Antonio da Venezia, che l'abbiamo salutato con il pezzo. Daniele da Latina, voilà!
1: Sì. Andiamo a Latina, c'è Daniele, lo salutiamo, buona festa della mamma, lo scrive a noi ovviamente, a tutte le mamme all'ascolto. La canzone che vuol sentire è la sigla di Pat, da ragazza del baseball.
0: Le mele verdi con Amizia Amoroso, era l'83. Tu gioca

0: con i suoi déjà vu che vi fanno compagnia ogni giorno qua nella nostra programmazione, insieme poi anche a Chuck Si Canta, insieme anche agli otaku pazzi per le sigle, con i saluti che adesso dove li spediamo? Facciamo i postini radiofonici, Tommy.
1: Sì, aspetta un attimo, perché sì. A proposito di déjà vu, allora, io ho dei ricordi ancora di frasi della mamma di quando eravamo bambini e chiedo se queste frasi sono ancora attuali, se ancora si dicono, no?
0: Sentiamo.
1: Non fare il bagno dopo mangiato, aspetta 3 ore.
0: Ah sì, quello è un classico, sì.
1: Ma poi in realtà anche questo concetto è un po' cambiato nel tempo, no? Perché adesso sembra che non sia più così.
0: No.
1: Se fai il bagno subito va bene, altrimenti se aspetti mezz'ora, no, dopo devi attendere altre 3 ore.
0: Ci sono diverse filosofie, ecco. Sull'attesa di andare a fare il bagno dopo mangiato.
1: Poi, aspetta, te ne dico un'altra. Vai. Scrivimi quando arrivi.
0: Ah, okay. Sì.
1: Scrivimi quando arrivi, lo dicono tutti. Questo credo.
0: Sì, mandami un messaggio, chiamami.
1: Mandami un messaggio e mi raccomando, non correre che sudi. Anche
0: questo,
1: no? Cioè, perché
0: sì, poi
1: aspetta ancora, altri.
0: Sì, dai,
1: altri.
0: Dai.
1: E se ti dico questa cosa c'è un motivo. E basta, cioè, ok.
0: Così. Questa è la frase tipica.
1: Sì, quando magari insomma contesti un qualcosa che non ti va bene della mamma, a un certo punto può dire basta, cioè se te lo dico vuol dire che c'è un motivo. Non me ne vengono in mente altri per
0: ma
1: adesso,
0: perché la mamma ha sempre ragione, no?
1: Sì, la mamma sempre. Ah, portati dietro i fazzoletti che possono sempre servire.
0: Andiamo in provincia di Lecce e qui salutiamo da parte di Gianni la moglie Ilaria e tutte le radioascoltatrici.

0: per la sua Ilaria e poi ovviamente a tutte le mamme in diretta su Radio Animati, ben collegati amici che vi siete collegati in questo momento dalla nostra app, dal nostro sito, dalle smart TV, dagli smart speaker, insomma in tutti i modi, grazie di essere
1: dal rubinetto. Se aprite il rubinetto dell'acqua calda sentite
0: dell'acqua
1: non
0: calda.
1: Dell'acqua fredda, l'acqua calda sentite anche Radio Animati, ecco. è un nuovo sistema inaugurato questa mattina, provate e poi ci
0: bellissimo
1: fate
0: gli idraulici, ecco, chiedete al vostro idraulico se non ricevete, certo, ancora con l'acqua calda, ecco, Radio Animati, sì, chiedete al, sì, vostro, sì, idraulico
1: e dal caldaista,
0: certo.
1: Entrambi servono, no?
0: Ma quante ne inventa andiamo da Cocco di Mamma, va, che
1: sì,
0: il prossimo,
1: sì, c'è
0: pezzo.
1: Anna dalla provincia di Pordenone, appunto Cocco di Mamma, la sigla di una trasmissione TV cantata da Sabrina Salerno.
0: Esatto, era il 1998.

0: Sabrina Salerno dal programma del 98 Cocco di Mamma. Cocco di Mamma. Salutiamo Anna e adesso invece ci spostiamo a Roma. Sta lavorando Marco,
1: che in questo momento è al volante del suo autobus. Ci saluta e non solo, ci ovviamente fa tanti auguri della festa della mamma a tutte le mamme, a quelle che sono ancora con noi e a quelle che non ci sono più e ci guardano dalla sua e che rimarranno sempre nei nostri cuori. Cosa vuole ascoltare Marco?
0: Nadia e il mistero della pietra azzurra.
1: Sì. Cristina D'Avena.
0: Per mamma Nadia. E proprio con questo pezzo, proprio in coda al suo messaggio, Marco ci ricorda una delle frasi della sua mamma. Dice: mia mamma mi diceva sempre: gioca e corri, ma non sudare. Non facile. Sì. E tu ci riuscivi, Marco? Corri ma non sudare, mi raccomando. 342-523-92-46 il nostro numero WhatsApp. Dall'app di Radio Animati, tasto verde, fino a mezzogiorno avete la possibilità di richiedere e fare gli auguri alla vostra mamma, a tutte le mamme, con una vostra richiesta, sigle TV e colonne sonore.

0: Buon lavoro. Altre info che ci dà il nostro Tommy su questa festa della mamma.
1: Allora, lo sappiamo che la mamma è importante e su questo si è espressa anche la scienza, si è scomodata anche la scienza, perché in qualche modo ha tentato di dimostrare che chiamare la mamma, non solo oggi ma anche in altri momenti, insomma, della nostra giornata, è una sorta di antistress naturale, ok? Hanno fatto uno studio dei ricercatori dell'Università del Wisconsin e hanno dimostrato che sentire la voce della propria madre può avere un effetto calmante sul nostro organismo, paragonabile anche a quello di un abbraccio, anche se non siamo lì fisicamente. Questo studio che cosa ha fatto? Ha dato dei risultati secondo i quali hanno mostrato proprio che l'abbraccio, ma anche la telefonata, hanno ridotto significativamente i livelli di cortisolo, ovvero l'ormone dello stress. E aumentato quello dell'ossitocina, l'ormone associato al benessere e al legame affettivo. E questo in qualche modo, insomma, ha confermato quanto possa essere davvero potente questo legame che c'è tra i figli e tra la mamma. Quindi anche la scienza si è pronunciata su questo.
0: Bene, e questi sono i metodi, quelli naturali, quelli della nonna, come si suol dire. Allora, adesso andiamo in provincia di Venezia. C'è Chiara che ci manda tanti saluti, buona domenica e tanti tanti auguri con, diciamo, lei è la mamma delle sue piccoline Diva e Muna, perché anche gli amici animali sono ormai a tutti gli effetti
1: sono dei figli sostanzialmente, spesso.
0: Ecco. E allora ci andiamo ad ascoltare un pezzo che ci ricorda anche di uno spot. Stiamo parlando della gasolina con Daddy Yankee e
1: qua si balla, Pelle.
0: Sì, si balla.
1: Saltiamo sullo sgabello, dai, tutti insieme. Ora magari non siete sullo sgabello, noi sì, però voi ballate con noi Daddy Yankee, okay. Gasolina.
0: E allora ce l'andiamo ad ascoltare. Intanto ricordo il 342-523-9246 per festeggiare le mamme in questa puntata speciale di Select.

0: Adriano, tutti voi che siete all'ascolto di Radio Animati, un mondo di sigle TV e colonne sonore. Tommy, invece, con il prossimo pezzo ci spostiamo ad Enna con la canzone di Rosario che ci seleziona. E devo dire che tanto io lo so perché vi conosco. Quando poi sentite un pezzo, sentite una colonna sonora, sentite un cartone, venite trasportati su quella scia. E con il prossimo pezzo ritorniamo in Francia.
1: Sì, ritorniamo con la pronuncia francese.
0: Sì, vai, okay. vai, è tutta tua.
1: Les enfants du capitaine Trapp, di Claude Lombard.
0: Ecco, era il 1995. Grazie a Tommy. Cantiamo insieme, andiamo in Francia.

0: Però il francese è una bella lingua.
1: Sì, assolutamente, davvero. A me piace moltissimo.
0: Possono dire qualsiasi cosa, ma sembra tutto bellissimo.
1: Tutto,
0: no?
1: Bellissimo. Cioè,
0: magari non lo comprendiamo, magari ci stanno offendendo tantissimo, però lo fanno così.
1: Con nonchalance, sì. Tanto per rimanere.
0: Pellegrino.
1: Pellegrino. Tommy. Allora, salutiamo anche Rosario. Invece, adesso andiamo in provincia di Taranto.
0: Andiamo a Crispiano, provincia di Taranto. C'è Antonella, ci saluta, vuol fare
1: grazie.
0: Gli auguri ovviamente a se stessa, perché è una mamma, i figli sono lontani per motivi lavorativi, e vuol fare gli auguri anche alla mamma, la sua mamma Angela, e a tutte le mamme presenti, insomma, qua giù, ma anche a quelle che non ci sono più e sono in cielo. Lupin è la canzone che ci chiede, ovviamente Castellina Pasi.
1: Irene Vioni è la voce, ce l'andiamo ad ascoltare.
2: Chi lo sa?

0: tuo mal di schiena, anche il ballo, guarda, potrebbe essere sì. un'attività, è un'attività
1: adattissimo, ma scherzi, poi non solo
0: ginnica.
1: Mal di schiena, dopo anche il colpo della strega
0: ancora
1: insieme, no,
0: no?
1: Cioè,
0: anche
1: sì,
0: quello,
1: no, allora, ne ho parlato all'inizio della puntata di oggi, leggero mal di schiena, perché
0: leggero,
1: insomma,
0: però
1: leggero si fa per dire. Va bene, Crississimo ci scrive e manda la foto di un prodotto famoso, insomma, sì. sono queste fasce che si possono mettere, no,
0: quelle che dovrebbero che riscaldare, no?
1: Allora, ci sono di due versioni, in realtà.
0: Ecco, vedi,
1: riscaldanti e anche quelle che in realtà creano freddo. Io non ho mai capito quale utilizzare.
0: A seconda del problema che hai, perché freddo.
1: Cioè, io ho mal di schiena, generico. Non è che posso capire se il freddo mi fa bene.
0: No. Allora,
1: cioè,
0: il caldo, così dicono, dovrebbe far rilassare la muscolatura.
1: Sì.
0: Il caldo.
1: Sì.
0: Il freddo invece comprime.
1: Ma se uno ha mal di schiena, come fa a sapere se la deve comprimere?
0: Perché il mal di schiena è un'infiammazione. Di solito,
1: comunque,
0: se è uno strappo, ecco, ora non voglio fare il medico, non lo
1: voglio
0: so.
1: Farti una domanda. Capita, visto che tu sei un utilizzatore, ci scrivi,
0: sì.
1: di queste fascette,
0: ecco.
1: come dire, insomma, le utilizzi parecchie, ma succede anche a te che poi si staccano e ti vanno a giro per tutto il corpo? Perché
0: si staccano?
1: Adesive,
0: sì.
1: sono adesive, ma hanno un adesivo un po' blando, no?
0: Cioè, dici?
1: La metti.
0: Può darsi che tu hai una pelle così liscia,
1: vabbè,
0: e così e non attacca molto.
1: Si staccano e poi a un certo punto le trovi tutte accartocciate, ok? Quindi io a volte, sai cosa faccio? Aggiungo una striscia adesiva.
0: Ah, lo scotch?
1: Sì.
0: Prendi quello telato.
1: E però vanno via lo stesso, ok? Vanno via lo stesso e si spostano, magari le metti la sera di solito,
0: sì.
1: per andare a letto. I consigli della nonna.
0: No, i consigli di Tommy. Che
1: le metti la sera prima di andare a letto, poi ti svegli la mattina e quella fascia l'hai in testa, perché non è più dove era prima, insomma.
0: Andiamo a Napoli, va.
1: Leon, ciao, ecco. Leon, ciao.
0: Con gemelli nel segno del destino. Il destino riserva sempre delle sorprese quando sono così, insomma, risolvibili, assolutamente. Era il 92, Radio Animati.

0: Io l'ho sempre saputo che sono abbastanza suscettibile, e col fatto che qui si parla di fasce, mal di schiena, un pochino la sciatica, ma è colpa tua, Tommy.
1: Perché
0: però,
1: mi vuoi bene?
0: No,
1: perché
0: no,
1: mi vuoi
0: no,
1: bene,
0: non ti voglio
1: e
0: bene.
1: Quindi, no, perché quando si ha un po' di dolore alla schiena,
0: ecco, condividiamo
1: ti,
0: questo dolore.
1: Sì, qualcun altro ti dice che lo ha anche lui, ti senti un po' meglio.
0: Ecco,
1: no?
0: Cioè,
1: No, allora, a proposito, scusa, un'altra cosa, Crississimo ci ricordava, insomma, queste fasce che si acquistano in farmacia, quelle che sono adesive per i dolori alla schiena. Volevo aggiungere che secondo me sono un po' una tortura, anche perché quando te la metti è freddissima. Cioè, hai quel momento in cui tu sei rigido perché hai già dolore alla schiena, no? Qualcuno di solito ti aiuta, perché magari il dolore alla schiena, cioè non ce la fai, ti aiuta e ti appoggia quella fascia. Ecco. E all'inizio proprio, aiuto, è freddissima, no?
0: E poi incomincia a fare il suo effetto. È perché ovviamente è un corpo estraneo che viene attaccato alla pelle calda, 37 di temperatura. No, 36 è qualcosa, non 37. Però va bene. Ok, detto questo, dopo, guarda, io per la prossima stagione, invece di Jabu, con Tommy sono
1: lo facciamo,
0: Animale.
1: Dai,
0: lo
1: una
0: facciamo,
1: bella rubrica.
0: Lo facciamo.
1: Guarda che dopo una certa parlare di dolori e parlare di cioè dà soddisfazione.
0: Dà soddisfazione, soprattutto dà anche soddisfazione. Tanto ascolto, tanto ascolto,
1: sì,
0: tanto ascolto.
1: Sì, 1900 sì.

0: muoviti, muoviamoci.
1: Quando hai la sciatica, cammina a denti stretti.
0: E che dolore.
1: Tutto riporta lì,
0: come diceva Raffaella, 1996, con Sabino che ci ha raccontato del regalo per la sua mamma. Ha pensato ad un buono, giusto, per l'abbigliamento.
2: Un buono per la spesa, per l'abbigliamento.
0: Bene.
2: Probabilmente ha scelto, insomma, un qualcosa che sa.
0: Ecco, il buono sicuro, se lo sceglie.
2: No?
0: Ecco, il buono
2: sicuro,
0: se lo sceglie.
2: Va sul sicuro.
0: Adesso invece andiamo in Sardegna.
2: Sì, c'è Alessandro, vuol fare tanti auguri di buona festa della mamma a tutte le mamme. E poi che cosa vuol ascoltare?
0: Allora, con Ninna Nanna di tutte le mamme. Lo so che questa mattina eravate lì a fare le ricerche con qualsiasi cosa, mamma anche con pomodoro e pane,
2: sì.
0: Raffermo, qualsiasi cosa. 1953, le avventure di Peter Pan. Quando dico spesso, anche su TikTok, nelle nostre live, dagli anni 60 fino ad oggi, ma ci sono pezzi nella nostra programmazione, soprattutto nelle colonne sonore, che vanno anche ancora più indietro. Questa è del 53, è Tina Centi a cantarla, Ninna Nanna.
3: Una vera mamma è la cosa più bella che ci sia al mondo. È un'angelica voce, è il tepor d'un sorriso, sono due labbra affettuose che ti sfiorano il viso.

0: voce Tina Centi, da Nina
1: Io
0: Lanna.
1: Vorrei essere nato in quel periodo per parlare così con quella voce.
0: No. Ma allora, loro, io guarda, ne stavo parlando proprio giorni fa con un collega. Tanto di cappello ancora, tutti i doppiatori, ma quelli degli anni 70, 60-70, scusate, ma a confronto ad oggi veramente sono 100 volte molto molto
1: allora,
0: più bravi.
1: È vero, però
0: perché hanno quello proprio il classico, quella dizione perfetta e non troppo bello quello lì nei doppiaggi di oggi.
1: Okay, però permettimi di aggiungere una cosa. Ti faccio notare questo, perlomeno io ho sempre notato questo. Le voci femminili di quel periodo lì sembrano tutte romagnole.
0: No, non è vero.
1: No, perché poi
0: era lo stile e il tono, i toni erano sicuramente diversi da quelli di oggi, però insomma, veramente tanto di cappello. Grazie. Andiamo.
1: Però non la esce, hanno sempre
0: No, ma che esce? Ma hai le orecchie di cartone, hai la sciatica anche alle orecchie, su. Allora.
1: La sciatica alle orecchie. Che bella.
0: Elisa, ciao, buongiorno con il mitico Pietro Ubaldi. Bellissima foto, grazie di avercela condivisa. E con un concerto con i Poveri di Sodio, che salutiamo assolutamente, gli Oliver Onions, con il pezzo che è stata la prima sigla di Doraemon. Ecco, devo fare una cosa. Questa qua. Ricordiamo che con tutti i festival, insomma, ci sono tante occasioni anche di ascoltare i Poveri di Sodio, ma anche tante altre band che suonano in Italia e con anche gli artisti originali. La nostra Anna, 6 volte al giorno nel calendario concerti, vi dà tutte le indicazioni, giorni e orari degli artisti. E allora, caro Tommy, tu ti ricordi Doraemon Retro? Quello degli anni 80? No, te lo ricordi più attuale?
1: E quello, sì, quello più attuale. Più...
0: Anche perché, insomma, i bambini di
1: ma
0: oggi...
1: Ma io sono giovane, ho 35 anni.
0: Sì.
1: Anzi, 25.
0: Sì, ecco. 15.

0: Mi hai fatto venire in mente lo svicolone.
1: Lo svicolone.
0: Sì. Andiamo in provincia di Varese perché Stefano ci riporta l'incontro con Claudio Maioli, che salutiamo, la voce della sigla di Spectra. E insomma, questo bell'incontro è una dedica anche per la mamma di Stefano, giusto, Rosy?
1: Sì.
0: Rosy, con a tutte le mamme del mondo, ovviamente.
1: Eccola qua. Sì, tra l'altro, Stefano ieri è stato a Milano al Comics e si è fatto fare appunto questo autografo sulla maglietta.
0: No, perché mi ha scritto: è la prima volta che fa l'autografo su una persona. Ho detto, ma
1: secondo me su un braccio, sulla parte del corpo, no?
0: Invece sulla
1: però, in realtà, sulla maglietta.
0: Dai. Anche perché poi quella maglietta non la laverai più, se no poi va via.
1: Certo.
0: L'autografo. E allora, con tanti auguri alla tua mamma, Stefano, mamma Rosy, e a tutte le mamme, ci andiamo ad ascoltare Il Mago, la Fata, la Succa Bacata, e grazie dei saluti che ci riporti da Claudio Maioli.

0: cari miei, dovete essere assolutamente pronti, pronti, pronti anche per chiudere questa puntata. Tantissime persone, tantissimi messaggi, purtroppo non riusciamo a mandarli perché stanno scadendo queste due ore insieme, e con saluti che noi facciamo a tutti gli altri che ci hanno scritto e che
1: certo,
0: non
1: salutiamo tante persone, ecco, che ci hanno scritto al numero di Radio Animati, sì. Natascia da Cervia, salutiamo Andrea da Figline, Ivan dalla provincia di Vicenza, Erika da Padova, Massimiliano
0: da Rovigo.
1: Da Rovigo, sì. Giuseppe da Napoli, Raniero da Senigallia, Mary da Reggio Emilia, Marco da Bergamo e anche Marco da Boffalora. Sì. Grazie a grazie. Tutti quanti voi, e grazie anche a te, Pellegrino.
0: No, grazie,
1: siamo arrivati
0: a te, Tommy,
1: alla fine. Siamo arrivati al termine di questa mattina.
0: Ma lo sai che la prossima stagione io farò il tuo ospite, tutte le domeniche ci sarai tu.
1: Dici?
0: Su Radio Animati in diretta.
1: Ah, non lo sapevo, guarda.
0: e io ti dirò,
1: devo aggiornare la timbratura, sì. L'apparecchio per le timbrature, perché ho solamente 12 timbrature adesso, una al mese.
0: Ma io avrò il piacere di dirti, quando tu mi contatterai, mi dirai, sì, Pellegrino, vieni domenica, dirò, ma devo vedere, aspetta,
1: devo
0: no,
1: vedere.
0: Questa
1: devo
0: no, tra
1: l'agenda.
0: Tre settimane.
1: Aspetta, Pellegrino, perché sto per assumere un agente, anche
0: ah,
1: se
0: sì?
1: non è vero, ma si farò finta di averlo, e quindi ti farò... Tu mi facciamo la telefonata, pronto? Ci sei,
0: sì?
1: Tommy? Prova un attimo, prova.
0: Sì. Come si chiama il tuo agente, scusami?
1: Non lo so,
0: ah,
1: un bel nome altisonante.
0: Sì, Tommy, trovalo. Ti volevo chiedere se la prossima domenica...
1: devi parlare con il mio agente.
0: Ah, proprio mi interrompi così?
1: Sì, aspetta che te lo passo.
0: Ecco.
2: Pronto?
0: Sì. Ah, che agente giovane e simpatico con questa voce.
2: Ma il dottore è sempre impegnato.
0: Ah, il dottore è sempre impegnato.
1: Okay. Sì, dottore ci vuole.
0: Sono tutti dottori, è vero.
1: Quando senti dottore ti viene subito un po' di paura, no? Quindi, cioè,
0: sì.
1: Vabbè, a parte gli scherzi, dai, grazie a tutti, grazie a voi.
0: Te.
1: È sempre un piacere, o scherziamo su questa cosa, ma io spero, insomma, di essere con voi più volte possibile, insomma, ogni domenica mattina. Vi aspetto ogni giorno qua su Radio Animati con l'appuntamento di Déjà Vu. Auguri ancora a tutte le mamme, davvero, insomma, passate una bella giornata
0: e una bella domenica,
1: insomma, una bella domenica.
0: Select ritorna martedì e giovedì pomeriggio alle 15:30, mercoledì mattina dalle 10:30, domenica prossima e domenica 31 sarà l'ultima domenica di questa stagione. Grazie.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il film è un'icona. Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi, ma profondamente diversi. È la trama di Momenti di Gloria, film del 1981 diretto da Hugh Hudson e interpretato da Ben Cross e Ian Charleson. La preparazione atletica, il cameratismo universitario e l'avventura olimpica di Eric Liddell, cattolico religiosissimo, che corre per la gloria e la gioia del Signore, e Harold Abrams, ebreo che gareggia contro il pregiudizio della società protestante. Un film ricco di suggestioni e con una colonna sonora meravigliosa che ha vinto uno dei quattro premi Oscar attribuiti dall'Academy e che porta la firma di Vangelis.

Su Radio Animati parliamo di Momenti di Gloria, Chariots of Fire, il titolo originale. Come detto prima, Momenti di Gloria nel 1982 ha vinto 4 statuette su 7 candidature all'Oscar. Oltre alla migliore colonna sonora è stato premiato come miglior film e miglior sceneggiatura originale, ma una delle statuette porta anche i colori italiani ed è quella che il film ha vinto per i migliori costumi realizzati da Milena Canonero. Momenti di Gloria, con la sua meravigliosa colonna sonora, è stato il film protagonista del nostro appuntamento di Chuck si canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi andiamo in una cucina si mangia tantissimo, di una casa, di una famiglia americana un po' sui generi, su un po' particolare.
2: Sì. Anche qui divano,
3: divano è loro.
2: C'era un divano con una coperta a quadri.
3: Sì.
2: Tutti colorati.
3: E ci stavano belli comodi loro sul divano.
4: Sprofondavano abbastanza perché stiamo parlando di Pappa e Ciccia. Titolo originale Roseanne.
3: Siamo nel 92 su canale 5.
2: È vero.
4: Di cosa parliamo?
3: Pensavo molto prima.
4: No, effettivamente siamo all'inizio anni 90.
2: La serie parla, o il telefilm parla della famiglia Conner, che rappresenta la classe medio-bassa americana residente a Lanford, Illinois. I protagonisti sono Roseanne, una madre lavoratrice e sarcastica. Era particolare lei,
4: sì.
3: Lo è ancora.
2: Suo marito Dan,
3: che era John Goodman magistrale.
2: John Goodman,
4: bravissimo.
2: Ecco.
3: Sì, attore di un livello bravissimo,
2: alto.
3: Sì.
2: E i loro tre figli, Becky, Darlene e DJ. La serie affronta con umorismo e realismo temi come le difficoltà economiche, le dinamiche familiari, l'obesità, il femminismo e l'omosessualità, offrendo uno spaccato della vita di una famiglia operaia americana negli anni 80 e 90.
3: Sì, erano una famiglia molto normale, mentre negli altri telefilm, finora avevamo visto un livello economico un po' più alto. Insomma, non ricchissima, a parte forse Arnold, ma insomma medio alto. Qui invece siamo una famiglia
2: normale
4: che talvolta fa anche fatica ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo parlato di John Goodman, ma ci sono anche altri attori che poi torneranno in serie televisive molto famose.
3: Darlene, io sicuramente in The Big Bang Theory, ma anche lo stesso Leonard era in Pappa e Ciccia, mi sembra.
4: Sì.
3: Erano fidanzatini.
4: Esatto.
3: Che mi faceva strano rivederli sempre fidanzatini in un'altra serie. Poi c'era la mamma di Sheldon.
4: Esatto, che faceva, non mi ricordo se la sorella di Dan o la sorella di Roseanne, forse era la sorella di Roseanne.
3: Becky la rivedremo in Scraps.
4: Esatto, e quindi insomma è stata diciamo una fucina
3: di talenti
4: e grandi attori. La serie ha vinto numerosi premi appunto proprio per aver dato una rappresentazione realistica della famiglia americana. Nel 2018 è arrivata anche una decima stagione composta da 9 episodi, ma non ha avuto tantissimo successo. Ovviamente anche qua si basa tutto sull'umorismo di Roseanne Barr, che è poi la protagonista, che negli ultimi anni ha avuto delle uscite abbastanza controverse che non ne hanno favorito il ritorno sulle scene.
3: C'è anche da dire così. Che adesso c'è molto più politically correct nei telefilm e nelle serie TV. Una serie come questa adesso non andrebbe
2: in onda.
3: Andrebbe molto ripulita adesso. Alcune frasi, alcune esclamazioni le riguardi adesso e fai porca miseria, è andata in onda questa cosa.
4: Esatto. La sigla di apertura di Pappa e Ciccia è Roseanne Main Theme, ovvero una melodia strumentale. Questa è Roseanne.

dopo l'amore, il nostro amore speciale ci fa parlare e poi giocare. E se ci viene voglia di dormire, tu dormi bene solo stretta a me.

c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a Bucca Pazza. C'è sta il cartello, va a affidare, sono buoni tutti.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellier.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa innamorare. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1980 e sugli schermi dei cinema italiani milioni di ragazzine si immedesimano nella storia della loro coetanea Victoire Vic Berreton, una ragazza di 13 anni, neoiscritta alle scuole superiori, che familiarizza con coetanei tra quali Penelope e incontra Mathieu, suo primo amore. Di quale film stiamo parlando? Semplice, Il tempo delle mele. Il successo per la sua interprete Sophie Marceau è immediato. La canzone del film Reality è cantata da Richard Sanderson, che con 8 milioni di copie vendute è all'apice del successo.

Mi immagino quante e quanti di voi stanno cantando assieme a Richard Sanderson questa reality qua su Radio Animati. Sulla scia del grande successo del primo film, 2 anni più tardi fu prodotto Il Tempo delle Mele 2, con il medesimo cast artistico e tecnico e con l'aggiunta del nuovo protagonista maschile, Philippe, interpretato da Pierre Cosso. A cantare la canzone principale il gruppo anglosassone Cook the Books, che incidono questa Your Eyes.

Cook the Books e Your Eyes a Chuck Si Canta. Pensate che il film venne trasmesso in Italia in prima visione nel 1986 su Rai 1 e totalizzò 14 milioni di spettatori, che ne fanno uno degli ascolti più alti della televisione italiana per un film, dopo La vita è bella, Il nome della rosa, Rambo 2 la vendetta e Balla coi lupi. Se amate le colonne sonore o semplicemente volete farvi avvolgere dai ricordi, restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

0: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.
1: Ehi, tu!
2: Oh, me?
1: Sì, tu!
2: Well, what do you wanna know?
1: Tu sei la patata!
2: No, I'm not a patata, I'm a potato!
1: Un girino mata!
2: Hey, that sounds good!
1: L'accento un po' straniero.
2: Yeah, that's true.
1: Dell'americano impero.
2: Sure, I'm an American potato.

0: sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
0: Con Cirino Mata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disneyamo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Ed ecco che arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo a New York a cercare la fama.
3: C'è una fatica in questa... Non ci sono più divani in questa recitura.
4: No. Qui si deve ballare,
2: cantare,
4: recitare.
3: Non fa per me, io preferivo le storie con
2: attività
3: i divani.
2: Attività fisica. Sì.
4: Di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una serie che è arrivata in Italia su Rai 2 nel gennaio 83 ed è andata in onda fino all'89 e poi repliche.
4: Ma non hai detto che cos'è?
3: Ah, scusate, Saranno Famosi. E non la prima stagione di Amici che si chiamava Saranno Famosi. E poi gli hanno detto no, non la chiamate Saranno Famosi
2: è
3: perché
2: vero.
3: Abbiamo i diritti. Ma la serie TV.
2: È vero.
3: Scusate, il telefilm.
4: Esatto, che in originale si chiamava Fame. L'ascoltiamo dopo. Tommaso, di cosa parlava questo telefilm?
2: Questo telefilm segue le vicende di studenti e insegnanti dell'High School of Performing Arts di New York.
4: Andava bene.
3: No, Tommy, non andava bene.
2: Bene. La serie esplora le sfide personali e professionali degli studenti mentre perseguono carriere nelle arti dello spettacolo, affrontando temi come l'ambizione, l'identità e le dinamiche relazionali attraverso performance di danza, musica e recitazione. La serie mette in luce il duro lavoro e la dedizione necessari per emergere nel mondo dello spettacolo, quindi
4: esatto.
2: Sì.
4: La serie è ispirata all'omonimo film del 1980 di Alan Parker che si chiamava appunto Fame. E pensate che il telefilm però ha ricevuto ben 34 nomination agli Emmy, vincendone però solo 3.
3: Ma comunque ha vinto un telegatto.
4: Però ha vinto un telegatto, esatto.
2: È vero. Tanta roba.
4: But we won telegatto. Ovviamente anche qua grande influenza su prodotti televisivi successivi.
3: Magliette,
4: scuole di arte.
3: Un paso adelante, mi sembra.
4: Di performing arts, esatto, anche passo adelante. Ovviamente che cosa si fa qua? Si tende a idealizzare un po' il mondo dello spettacolo che è appunto
3: tutti belli,
4: tutti bravissimi, tutti già bravissimi, super talentuosi, non si sa che cosa ci vadano a fare a scuola, però insomma diciamo che era assolutamente godibile. Ci andiamo ad ascoltare la sigla. In realtà la sigla di Saranno Famosi era interpretata da Erika Gimpel, che nella serie interpreta il personaggio di Coco Hernandez, la cantante che poi insomma particolarmente brava e talentuosa.
3: Aveva due gambe pazzesche Coco.
4: Sì, te lo ricordi?
3: Sì, io mi ricordo le gambe di Coco. Uno stambecco.
4: Noi però ne approfittiamo per ascoltare la stessa canzone ma cantata da Irene Cara. Questa è Fame, Saranno Famosi.

quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

Ha ha ha.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

Watch me burn.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il più grande spettacolo del mondo. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. The Greatest Showman è un musical ispirato alla vita di Phineas Taylor Barnum, il fondatore del circo e di quello che nell'Ottocento divenne il famoso circo itinerante Ringling Bros and Barnum e Bailey Circus. Barnum era un visionario che da perfetto sconosciuto divenne l'ideatore del più grande spettacolo del mondo, una spettacolare celebrazione della sua esagerata immaginazione che ha catturato milioni di persone in tutto il mondo. Il film diretto da Michael Gracey vede Hugh Jackman vestire i panni di Barnum ed è un musical con 11 canzoni inedite composte appositamente per il film. La colonna sonora le comprende tutte, così come sono state interpretate dagli attori durante le riprese del film. Oltre a Jackman, tra gli interpreti e quindi cantanti della colonna sonora troviamo Zac Efron, Zendaya, Michael Williams e Rebecca Ferguson. Tutte le canzoni sono state scritte e composte da Benji Pesek e Justin Paul, che hanno scritto e composto anche le canzoni di La La Land e che recentemente hanno vinto un Golden Globe e un Oscar per Best Original Song. The Greatest Showman ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes per la canzone This Is Me cantata da Kayla Seattle.

This Is Me da The Greatest Showman, canzone che oltre alla versione del film è stata ricantata anche dalla cantante americana Kesha. Famosa e di grande effetto anche questa Never Enough, cantata da Lauren Hollard.

più che una colonna sonora, un vero e proprio musical, The Greatest Showman, oggi a Radio Animati. Vi ricordo che potete scrivere per i vostri suggerimenti a gianluca@radioanimati.it. Magari il prossimo film di Chuck Sicanta sarà quello scelto da te.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: radio animati, vi rianimate.
1: Più facile di così si muore, ecco.
0: Più facile di così si muore.
1: Perché se la prende sempre con me?

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo nel profondo sud degli Stati Uniti in sella ad una macchina arancione con un bandierone confederato sopra.
3: Dobbiamo mettere i pantaloncini, gli shorts.
4: Non so se... meno male che è un programma radio.
3: Comunque era una macchina in cui nessuno usava gli sportelli, entravano tutte dai finestrini.
4: Erano saldati, io ho sempre pensato che fossero saldati gli sportelli. Perché tutti passavano dal finestrino praticamente.
2: So, qui c'era il biondo.
3: Sì, e c'era anche Daisy.
2: Con gli shorts.
3: Gli shorts. Vale.
4: Ma di cosa stiamo parlando secondo voi, se non di
3: Hazard di Bo e Luke, una serie trasmessa per la prima volta su Canale 5 dal 30 settembre 81 fino all'86, e anche qui replicozzi a volontà fino a tipo ieri l'altro.
4: Sì. No, mi sembra di averlo visto veramente l'altro ieri.
3: È un'altra di quelle serie in cui se avevi la febbre la mattina stavi a casa, comunque lo beccavi da qualche parte.
2: Il titolo originale è The Dukes of Hazard.
4: The Dukes of Hazard.
2: Ah, The Dukes. Dukes.
4: L'hai fatto diventare delle papere. Vai.
2: È una serie televisiva ambientata nell'immaginaria contea di Hazard in Georgia. La trama segue le avventure dei cugini Bo e Luke Duck, due giovani in libertà condizionata per contrabbando di whisky, che vivono con lo zio Jess e la cugina Daisy. I due cugini
3: tutti cugini.
2: Una gran fratellanza,
4: diciamo di sì, via.
2: A bordo della loro iconica Dodge
4: Charger del 69,
2: chiamata Generale Lee, si trovavano spesso a scontrarsi con il corrotto commissario Boss Hoggs e lo sceriffo Roscoe P. Coltrane.
3: Roscoe. Dai, ma è famosissimo Roscoe.
2: Ah, è vero, quello vestito di bianco?
4: No, quello era Boss Hogg. Roscoe era lo sceriffo.
3: E poi c'è Boss Dom, il battista.
4: Non c'entra niente, Chiara.
3: Lauro, no.
2: Con l'aiuto di amici come il meccanico Cooter, i Duke cercano di mantenere l'ordine nella contea affrontando avventure rocambolesche e inseguimenti spettacolari entrando dai finestrini.
3: Sì, non avevano
4: anche qua macchine che si ribaltano, volano,
3: covoni di fieno,
4: saltano contro altre macchine
2: e non hanno un graffio.
3: Mai.
4: Esatto. Durante le riprese della serie ne hanno utilizzate tantissime di Dodge Charger arancioni, perché ovviamente ogni volta, ogni puntata ne distruggevano praticamente una, con grande, diciamo, gioia evidentemente del carrozziere degli studios, perché
3: forse credo era finanziata da lui, lo aveva prodotto il carrozziere.
4: Esatto, comunque anche qua grandissimi incidenti, macchine rovesciate,
3: non si fanno mai male,
4: un grande classico. La sigla originale di Hazard è Good Old Boys, scritta e interpretata da Waylon Jennings, che poi sentiamo anche parlare all'interno della serie come narratore, che ogni tanto, vi ricordate, si interrompeva la narrazione, fermo immagine, c'era la voce fuori campo,
2: ecco.
4: Era quello che poi cantava la sigla in originale, ma noi non ci ascoltiamo Good Old Boys, ci ascoltiamo la superlativa ballata di Bo e Luke, composta da Augusto Martelli con testo di Luigi Albertelli. Quindi
3: pazzesca questa sigla, ragazzi,
4: adoriamo.

0: adesso Apollon, Edda, Rangu, Legga!
1: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.
0: Mas

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, simsalamin.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mix di amore e ballo caliente. Bentrovati da Gianluca. Uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta è Dirty Dancing, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'adolescente Baby è in vacanza con la famiglia. La ragazza è però immediatamente attratta da Johnny Castle, che ha il compito di animare con la sua partner le serate di danza. Si innamora di lui, Johnny, e diventa amica di lei. Quando una gravidanza e un aborto mettono la ballerina fuori gioco, Baby la sostituisce con successo sul palcoscenico. Impara molto da entrambi, scopre amore e sesso, matura e dà una lezione ai suoi familiari. Ma più che per la storia, Dirty Dancing è diventato un cult per i balli e per la musica. Il brano portante della colonna sonora I Have the Time of My Life vinse infatti l'Oscar e il Golden Globe, e i due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto.

Bill Medley and Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life su Radio Animati a Chuck Si Canta. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi, Dirty Dancing è diventato un enorme successo, guadagnando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di un milione di copie in home video. Inizialmente Billy Zane e Sarah Jessica Parker vennero presi in considerazione e perfino provinati per i ruoli di Johnny e Baby. Tuttavia la sceneggiatrice Eleanor Bernstein si oppose fortemente a quell'idea e convinse la produzione ad ingaggiare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Musicale, romantico, commedia, azione, animazione o thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento!

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Sì, ce la farò.
1: Ah, interessante. Sei arrivato fin qua, ma non sei ancora un eroe. Prima devi sfidare, lo sai, chi lo è già. Solo una vittoria può darti gloria. E ricorda, gotta catch 'em all.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

auguri da tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltare la voce di Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati. There comes a

0: Deja Vu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Chi ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000 e non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più. Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
8: Buongiorno, Don Abbondio.
9: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
8: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
9: Padre Cristoforo.
10: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
11: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
12: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
13: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
14: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, perché sto da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
15: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
16: No, Lucia, aspettate!
15: No, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
16: No!
15: Non insistete, vi scongiuro!
16: No, fermatevi, Lucia!
15: Don Rodrigo!
16: Vi prego!
15: Devo ritornare,
3: vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
16: Lucia!
17: Sei scioncio, sei! 16 anni ci avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao! Invernizzi stracchinella, così fresca e bella!

0: Invernizzi Stracchinella. Fresca, fresca!
1: Invernizzi, idee fresche di campagna.

ecco qua, una carrozzina me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Pignone, vieni qui che dobbiamo salutare tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Vabbè, non viene, vi saluto io. Ciao a tutti da Bulma!

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

sono il grande Rockefeller, io posso fare tutto per voi. Sono il corvo best seller.

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi, giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro, grazie a voi.

0: Estate, squisito tè al limone senza coloranti.
1: Estate, di sete ovunque, di sete sempre, e non è gassato.
2: Sete d'estate.
0: Estate, fa più buono anche uno spuntino.
2: Sete d'estate.
0: Estate, Ferrero.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

地点见。Ciccio Tella esagerato si è mangiata le

tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!

Riguardo il commento da tu. Tu che parcheggia nella vita non sa. Who lives the way? Tu che è il tempo e non quanto si sa. Tu che ha venire nel zoo e saltà.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: vittu katte.
1: Grazie, grazie.
2: Da Jimmy Fontana un grande saluto a Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è va a spettacolo. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1982 e dal genio di Luciano Salce esce nelle sale cinematografiche Vieni avanti cretino, con Lino Banfi interprete assoluto di questo film. Il titolo è un esplicito omaggio alla famosa battuta del tradizionale va spettacolo italiano. Molti degli sketch proposti nella pellicola sono infatti veri e propri classici della va spettacolo. Pasquale è un detenuto appena uscito dal carcere. Ad accoglierlo troverà il cugino Gaetano, impiegato presso un ufficio di collocamento, che tenterà di aiutarlo nel percorso di reinserimento nella società, che in realtà si rivelerà fallimentare. Gaetano gli proporrà svariate attività lavorative con impiego immediato: guardia caccia, cameriere, garagista e persino perito elettronico. La scena con il direttore nevrotico, agitato e pieno di tic, il dottor Thomas, è ormai un'icona nella commedia italiana.
2: Signor direttore,
3: sì?
2: Ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
3: Ce l'ha una scopa?
2: Per farmi cosa?
3: Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.
1: Questa scena fu girata presso i laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e proseguiva ben oltre la versione che conosciamo. Fu tagliata durante il montaggio. La sigla del film, scritta da Fabio Frizzi, è cantata da Lino Banfi.

Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino su Radio Animati a Ciak Si Canta. Gli altri attori che hanno contribuito al successo del film, che all'epoca incassò ben 3 miliardi, sono Franco Bracardi, Adriana Russo, Michela Miti, Gigi Reder, Ramona Dell'Abbate, Luciana Turina, Jimmy il Fenomeno e addirittura Moana Pozzi, una delle segretarie della fabbrica cibernetica. Si chiude qua questo appuntamento dedicato a Vieni Avanti Cretino, ma come sempre, se avete altri film di cui volete ascoltare curiosità e la colonna sonora, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Alla prossima!

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Ecco, ecco, sto finendo l'intervista. Oh, Punk, ti è piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Carabollo!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le magiche atmosfere dei classici Disney. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1989 e la Walt Disney Animation fa uscire il suo 28esimo classico, basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. La figlia prediletta del re Tritone, la curiosa Ariel, sogna di vivere sulla terra con gli umani e, trasgredendo agli ordini paterni, si avvicina al mondo terrestre e si innamora del principe Eric. In cambio di fattezze umane, cede alla strega del mare Ursula la sua voce e le promette di darle impegno alla sua libertà se entro 3 giorni il principe non la bacerà. Il film termina con un lieto fine, a differenza della favola originale. Alla sua uscita, La Sirenetta ha ottenuto il plauso della critica, guadagnandosi elogi per l'animazione, i personaggi e le musiche, ed è considerato da alcuni come il film che ha portato Broadway nei cartoni animati.

0: sirenetta Chuck si canta su Radio Animati. La vera carta vincente di questo lungometraggio della Disney è la dimensione musicale, come dimostrano anche i due premi Oscar e i due Golden Globe vinti, uno per la miglior canzone, al brano più famoso, In fondo al mar.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un

In fondo al mar, su Radio Animati, a Chuck si canta, brano che vinse anche il Grammy Award nel 1991 sempre per la miglior canzone, e inoltre fu cantata nella versione originale da Samuel E. Wright e nella versione italiana, quella che abbiamo ascoltato, da Ronnie Grant, che nel film entrambi danno la voce a Sebastian. Quante altre colonne sonore Disney ascolteremo a Chuck si canta? Lo potrete scoprire solo restando incollati qua su Radio Animati.

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Sono Huck Finn. Questa avventura cominciò nel cimitero di Hannibal, Missouri, quando Tom Sawyer, Becky Thatcher ed io stavamo tornando a casa.
1: Non capisco perché siamo capitati qui.
0: È una scorciatoia, Becky.
2: Vedi quella tomba, Becky? È là che abbiamo visto l'indiano Joe uccidere il dottor Robinson.
1: Non voglio restare in questo posto orribile un istante di più.
3: Guarda, è l'indiano Joe!
0: Quando l'indiano Joe riuscì ad evadere, la gente disse che si era nascosto lungo il fiume. Ed ora eccolo là, gigantesco e terribile, deciso a vendicarsi di me e Tom per aver testimoniato contro di lui.
4: Vi ritroverò!
0: Tom ed io credevamo di conoscere la caverna, ma perdemmo la testa.
3: Di qui!
0: No, di là!
4: Cercate di sfuggirmi, ma vi riprenderò!
0: Avevo la strana sensazione che avesse ragione, che lo avremmo rivisto.

altre cose belle. Ho scelto una stella tra mille sguardi che toccano il cielo. Spiritosa, stravagante.

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.